normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Na poskok k svetlobi. Dobro jutro, dobro dan, ste na valu 202, 6 in 10 minut je ura, da ne bo prehitro, hitro, MK.